0: Новое Чеховское радио. Радио Комета.
1: La donna è mobile, quel più malvento, muta d'accento e di pensiero.
2: Sempre.